Ti voglio parlare di questo mio momento, mentre il sole non ha più riflessi.